This is Golden Member, it's me. Mr. Ernesto Ghezzi, come on.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.
2: State per ascoltare Accadeva che, la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: E un bacio a tutti voi, ancora insieme per vivere un altro appuntamento con Accadeva che, un programma di musica italiana partendo con gli anni 70 fino ai giorni nostri. Ascolteremo brani che ci faranno tornare indietro con il tempo, dove tu che ascolti puoi condividere con me le tue emozioni, oltre la voglia di ascoltare una canzone che forse non ascolti più o che è rimasta in un cassetto nascosta. Per questo puoi mandarmi un messaggio sulla pagina di Accadeva che troverai cliccando su Facebook, oppure un'email sulla posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it, segnalandomi una canzone e una dedica, e sarò contenta di esaudire il tuo desiderio.
2: Accadeva che, la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
3: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
4: Ad Accadeva che, solo le italiane, le più belle.
5: Ed iniziamo con gli anni 70, il primo brano di Bruno Lauzi, Quella cosa in Lombardia, un pezzo del 1970.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E dopo Bruno Lauzi continuiamo con un altro pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic, un pezzo del 1979.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Abbiamo ascoltato l'ultimo pezzo degli anni 70, Lucio Dalla e De Gregori con Banana Republic. E ricordo il gruppo di Accadeva Che su Facebook e l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. E proseguiamo con gli anni 80, Fabrizio De André con Hotel Sopramonte, un brano del 1981. Il titolo della canzone si riferisce al Sopramonte, la catena montuosa che si snoda nella zona centro-orientale della Sardegna. Fabrizio De André e Dori Ghezzi furono tenuti prigionieri per quasi 4 mesi nei pressi di Pattada, alle pendici del Monte Lerno.
3: E se vai all'Hotel Sopramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo. E una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta. Col tuo ordine discreto

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E ci ascoltiamo un altro brano degli anni Ottanta, Enrico Ruggeri con Contessa del 1984. Contessa è una canzone dei Decibel del 1980, è la canzone di maggior successo del gruppo. Il testo è stato scritto proprio da Ruggeri, che ne fa un fiore all'occhiello della sua vasta discografia.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Per la rubrica Meteore, quei cantanti spariti dal palcoscenico, questa settimana ci occupiamo di Paola e Chiara, due sorelle che dopo aver fatto parte come coriste degli 883 hanno intrapreso la carriera da soliste. Lo hanno fatto vincendo un Sanremo Giovani del 1996 con Amici come prima, che ci andiamo subito ad ascoltare.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Paola e Chiara per la rubrica Meteore, ad accadeva che le italiane, le più belle. E ci tuffiamo negli anni 90 ed è arrivata una email sulla posta elettronica. Giorgio da Pescasseroli saluta a me e a tutti voi ascoltatori. Vorrebbe ascoltare una canzone a mio piacimento, augurandoci ogni bene. Ed ecco per te Umberto Tozzi, Il Grido, un pezzo del 1994. In un concerto l'ignaro pubblico attendeva canzoni già strasentite come Ti amo oppure Gloria o magari Stilla stai. E invece d'improvviso il sipario cadde con fragore di basso, batteria, chitarre distorte e voci che gridavano facce d'angeli, luridi, burattini fanatici, un pezzo di protesta contro il sistema politico, gesta inusuale per il cantante torinese.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: Sempre dei fantastici anni 90, ci ascoltiamo Samuele Bersani, Coccodrilli del 1997, un testo che sa di rivalsa nei confronti della sua ex, che per seguire il suo nuovo compagno si trasferì dalla città in provincia. E dal testo si comprende quanto sarcasmo ci sia in questo scritto.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Samuele Bersani con Coccodrilli, ad accadeva che le italiane, le più amate. In questo percorso musicale siamo giunti alle canzoni degli anni 2000 e lo facciamo con due brani, Neffa, Il mondo nuovo del 2006 e Claudio Baglioni con Tutti qui del 2005, brano che sa molto di riassunto musicale ed emozionale del repertorio del cantante romano.

0: Anna Sol e la musica italiana che arriva al cuore.
1: Ad accadeva che solo le italiane, le più belle.
2: E abbiamo ascoltato Claudio Baglioni con Tutti qui, ad accadeva che solo italiane le più belle. E termina qui Accadeva che. Vi ricordo che per contattarci potete scrivere sul gruppo Facebook di Accadeva che, oppure attraverso l'indirizzo di posta elettronica accadevache@produzioniradiofoniche.it. Vi lascio però con l'ultimo pezzo per oggi, Vasco Rossi con un brano del 2004, e l'appuntamento è per la prossima settimana. Baci baci e fate i bravi!

0: Anche oggi Anna Sol ci ha fatto ascoltare dell'ottima musica. L'appuntamento è per la prossima settimana. E come dice Anna?
1: Baci, baci e fate i bravi!

Thank you very much. That's a new one.

Se vi piace il jazz, Black and Blue è la trasmissione che fa per voi. Va in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa e vi racconta le vicende di questo straordinario genere musicale dalla fine dell'Ottocento in poi. Seguiremo le vicende dei cantanti, dei compositori, delle orchestre, con brevi commenti ai quali daranno voce Silvia e Mario, ma sarà la musica a farla da padrone. E che

Benvenuti alla quinta puntata di Black and Blue, breve storia del jazz raccontata da Silvia e Mario. Nell'ultima puntata abbiamo descritto il periodo della Grande Depressione, con le conseguenti difficoltà di fare musica e produrre dischi. La gente ha perso molto, a volte tutto, e non c'è modo di continuare a divertirsi come prima. A New York restano attive poche grandi orchestre bianche, mentre a Chicago sopravvive la formazione del pianista Earl Hines. La maggior parte dei neri non ha soldi per vivere, figurarsi per comprare i dischi o andare a ballare nei locali. Così la produzione musicale subisce un arresto quasi totale. Rimane il cinema, appena passato al sonoro, e soprattutto la radio, dove imperano orchestre bianche e musiche dolci e rassicuranti. È il periodo in cui emergono anche le prime voci dei crooner, cantanti confidenziali e i complessi canori. Tra i primi, il più ascoltato negli anni 30 è Bing Crosby, bianco di Tacoma, nell'estremo nord-ovest degli States, cantante nell'orchestra di Paul Whiteman, quello che pensava di essere l'unico vero jazzista. Attore in una sessantina di film, con un Oscar all'attivo, Bing Crosby nel 1930 canta, accompagnato dall'orchestra di Gus Arnheim, It Must Be True.

0: Ci sono anche i gruppi canori, spesso di origine familiare, come le Boswell Sisters, tre sorelle, che pur essendo bianche provengono da New Orleans, cosa che, nel caso del jazz, è da sola un certificato di qualità. Una curiosità, una loro canzone si intitola Rock and Roll, è del 1934. Mancano dunque ancora 20 anni alla nascita del genere che porta lo stesso nome. Ascoltiamolo in un vecchio brano di Irving Berlin del 1911, Alexander's Ragtime Band.
1: Come on in.

0: Ragam Band.
1: Le Boswell Sisters durante gli anni 30 sono estremamente popolari negli States e, da un punto di vista dello sviluppo del jazz, appaiono oggi molto più importanti di quanto si possa credere. A loro, infatti, si deve il forte impulso della registrazione vocale di musica jazz. Non solo, Connie, la mediana delle tre, è piena di idee nuove, modifica le partiture usando anche vecchie canzoni popolari e trasformandole in brani jazz. E poi possono contare su arrangiatori fantastici come Benny Goodman, Glenn Miller, Joe Venuti, Eddie Lang. Saranno una fonte di ispirazione per Ella Fitzgerald e non sono certo strane alla nascita di altri tri canori femminili, come per estrarre in Italia il trio Lescano, che ascoltiamo in un brano di qualche anno dopo con l'orchestra sincopata di Pippo Barzizza.

Una delle orchestre di Bianchi che hanno il grande merito di tenere alto il linguaggio del jazz in quegli anni difficili è l'orchestra Casaloma. Il suo fondatore è Glenn Gray, nato in un paesino dell'Illinois non lontano da St. Louis. Nel 1927 la sua orchestra ottiene un ingaggio di 8 mesi al Casaloma Hotel di Toronto, di qui il nome. La band mantiene un assetto molto stabile nel tempo, in un periodo in cui i musicisti vanno e vengono sempre a caccia di un nuovo e migliore ingaggio. Acquisisce grande fama, anche se oggi non sono in molti a ricordarla. La sua musica è dirompente, energica, trascinante e piena di schette. Ecco uno dei suoi pezzi di più grande successo, Casaloma Stomp.

Se per il jazz cominciano tempi duri, per il blues le cose vanno molto peggio. Ci sono cantanti bravissime a New York come C.P. Wallace, Clara Smith, Sarah Martin o Bertha Cheap Hill, delle grandi star per i poveri e i diseredati, quindi per i neri. Le loro voci, quella fine di ottobre del 1929, si spengono. Il blues esce di scena. Si riprenderà, altro che se si riprenderà, ma durante la grande crisi sopravvive solo il jazz. Ascoltiamo C.P. Wallace in una registrazione del febbraio 1929 con il clarinetto di Johnny Dodds, I'm a Mighty Tight Woman.

Ed è proprio quando l'acqua arriva alla gola che emerge l'ingegno, perché la depressione non è solo economica e in un modo o nell'altro bisogna uscirne. Ci sono 12 milioni di disoccupati che la sera si chiedono che senso abbia vivere in quelle condizioni. Ogni occasione di svago è utile per alleviare la tristezza, ma non ci sono soldi. L'idea viene, al solito, a John Hammond. Se il mercato americano è bloccato, lo è molto meno quello inglese. Così comincia a produrre dischi da mandare in Europa, riportando in sala d'incisione alcuni dei grandi personaggi caduti nel frattempo in disgrazia, come Bessie Smith e Coleman Hawkins, il quale torna negli Stati Uniti dopo la sua fuga in Europa. Ve la ricordate certamente Bessie Smith. L'ascoltiamo ancora con Fletcher Henderson al piano e ovviamente con Coleman al sassofono in Yellow Dog Blues.

0: In questa situazione drammatica, tuttavia, un'eccezione c'è: una sala da ballo abbastanza economica e quindi alla portata di tutti i portafogli, il Savoy ad Harlem. Contrariamente al Cotton Club, accetta tutti, bianchi e neri, meglio se ottimi ballerini. In effetti è il ballo l'elemento discriminante di questo locale, tanto che in centro città il Savoy è chiamato la casa dei piedi felici, mentre ad Harlem è semplicemente the track, la pista. Si racconta questo episodio.
1: Una sera qualcuno venne di sopra e disse: «Ehi ragazzi, Clark Gable è appena entrato nel locale». E qualcun altro disse: «Va bene, ma sa ballare? Tutto quello che volevamo sapere quando entravi al Savoy era questo: ma tu balli?»
0: Ecco la musica che si ballava in quel periodo al Savoy.

L'avete riconosciuta? Ma certo che sì. Il brano, infatti, si intitola Boogie Woogie Stomp ed è eseguito dall'orchestra di Albert Ammons. Il Savoy non solo ospita il miglior jazz disponibile, ma offre le famose Battle of the Bands, sfide di gruppi musicali giudicate dai clienti che si ripeteranno fino al 1958, anno della chiusura e della demolizione del locale. Restano famose quelle tra Chick Webb e Benny Goodman e più tardi tra lo stesso Webb e Count Basie. La sala da ballo al secondo piano occupa un intero isolato e vede i ballerini scatenarsi nei primi anni 30 nel ballo del momento, il Lindy Hop, sfrenato e acrobatico. Da noi arriverà solo dopo la guerra, insieme ai soldati americani, con il nome di Boogie Woogie. La musica di Chick Webb, che conosceremo meglio nella prossima puntata, è la più adatta a capire di cosa si tratta, come nel caso di questo Stomping at the Savoy.

0: Centinaia di persone, forse in una sera molto buona, arrivano a 1600, sono sulla pista o sedute ai tavoli o dinanzi al bar. Lontano in un angolo c'è una fila di taxi girls, due monetine per 3 balli. Dal soffitto piovono delle luci rosate e dovunque succede qualcosa. Ma il centro vitale della sala è qui sopra, sul podio, dove stanno, allineati su due file, i ragazzi dell'orchestra, che battono i piedi ritmicamente e sudano sui loro strumenti, facendo sussultare il pavimento. Qui, dove la campana del sousaphone sembra una luna piena che manda i suoi bagliori sui ballerini e dove la pulsante sezione ritmica, chitarra, piano, basso e batteria, imbriglia tutta questa straripante energia, costringendola a seguire il tempo. E quando l'orchestra comincia a suonare l'ultimo ritornello di Christopher Columbus, con quelle trascinanti figure disegnate dagli ottoni e dai sassofoni a dargli corpo, i ballerini si scordano di ballare e si affollano attorno al podio e lì registrano il ritmo soltanto nei muscoli e nelle ossa, restando fermi e lasciandoselo rovesciare sulle facce rivolte all'insù come se fosse acqua. Il pavimento sussulta e il locale sembra una dinamo e l'aria fumosa si innalza a onde. È una musica che anche i sordi riuscirebbero a sentire.
1: Christopher Columbus è di Fats Waller. Eccola nella versione di Fletcher Henderson.

Nonostante le gravi difficoltà della Grande Depressione, il jazz sopravvive bene a Kansas City, in Missouri, e in Oklahoma, dove si assiste al fenomeno della Territory Band. Si tratta di orchestre con al massimo 10 elementi che non escono dalla regione e sono specializzate in musica da ballo. Sono importanti nella storia della musica per aver saputo tener vivo un movimento musicale, non solo jazz, in periodi difficili come durante le guerre mondiali e appunto i primi anni 30. Tra le molte Territory Band ricordiamo quella di Walter Page, la Oklahoma City.

0: Blue Devils. Il direttore è un bassista fedele amico di Count Basie, tanto che il giorno della sua morte, nel 1957 per polmonite, un giornale di Kansas City scrive:
1: Walter Page, 57 anni, uno dei più grandi suonatori di basso jazz, ha aiutato Count Basie ad esportare il jazz di Kansas City verso New York.
0: Ascoltiamo Walter Page in Blue Devils Blues con la voce di Jimmy Rushing, che dal 1935 sarà il cantante dell'orchestra di Count Basie.

Il motivo per cui Kansas City è un piccolo paradiso per il jazz dal 1930 al 1936 è perché è anche l'ultimo paradiso dei gangster. A dominare traffici illeciti e scelte politiche c'è Tom Pendergast, vero padrone della città. Tra l'altro, la sua influenza è decisiva anche nell'avviare la carriera politica del futuro presidente Henry Truman. Come sindaco dà un grande impulso all'edilizia, ma soprattutto all'apertura di bische e locali, nei quali, durante il proibizionismo, non c'è problema a trovare alcol a volontà. È là che prospera anche il jazz. Va per la maggiore l'orchestra di Andy Kirk, i Clouds of Joy, con la pianista e arrangiatrice Mary Lou Williams, un artista che nella sua lunga carriera attraverserà tutti gli stili jazz, dallo swing al bebop fino al free jazz. Il brano che segue si intitola Mary's Idea, un'idea di Mary, appunto, una delle tante.

come detto, a Kansas City c'è anche Count Basie. Lo avevamo lasciato ragazzino ad Harlem, seduto al fianco di Fats Waller per studiarne le tecniche. Piano piano comincia ad entrare nel giro, accompagna al pianoforte cantanti blues, fa parte di piccole orchestrine e con una di queste arriva a Kansas City nel 1927. Ma, cosa abbastanza frequente in quegli anni, i soldi finiscono e la band viene sciolta. Non avendo in tasca nemmeno il denaro per comprare un biglietto di ritorno, Basie si ferma nella città del Missouri, suona il piano in alcuni cinema, finché non riesce ad entrare nell'orchestra di Walter Page. Alla fine del 1929 esce dalla Blue Devils ed entra nell'orchestra di Benny Moten, che ascoltiamo in una registrazione di Lafayette del 1932 con Count Basie al pianoforte.

Quando nel 1935 Benny Moten muore, Basie e altri membri dell'orchestra formano un gruppo di 9 elementi, i Barons of Rhythm, nelle cui fila entrerà anche Lester Young, del quale avremo modo di parlare nelle prossime puntate di Black and Blue. I Barons diventano una presenza fissa al Reno Club di Kansas City. La loro musica si può ascoltare spesso alla radio e ciò fa guadagnare loro un contratto con la Decca Records. È il passaggio decisivo. In poco tempo la Count Basie Orchestra, come ormai viene chiamata, diventa uno dei punti di riferimento più importanti di un nuovo modo di suonare il jazz. Ma questa è una storia che racconteremo la prossima volta, perché siamo a Kansas City, mentre il centro commerciale della musica rimane New York. Là si incidono i dischi, là è possibile confrontarsi con i grandi musicisti, là si può suonare nelle grandi sale da ballo. Solo là si può inventare un nuovo jazz. Ecco Count Basie nel 1937 con One O'Clock Jump.

A dire il vero, la prima band famosa di Kansas City è una che abbiamo già ascoltato nella puntata precedente con la versione originale di Lola. L'orchestra comincia a trasmettere in radio nel 1922 alla WDAF, che può essere ascoltata in tutti gli Stati Uniti. Trasmettono da un albergo della città e, siccome vanno in onda la notte tardi, dalle 23 all'1, scelgono il nome di Night Hawks, Nottambuli. Nel 1924 il loro fan club conta 37.000 membri, che vengono incoraggiati a richiedere brani con lettera, telefono o telegramma. Questo sistema diventa così popolare che la Western Union predispone una telescrivente sul palco in modo che i telegrammi possano essere letti in tempo reale. Per questo nel brano che ascolteremo, Night Hawks Blues, ci sono queste parole: sintonizzati bene sulla radio, spedisci un telegramma e di hello.

A New York, nel frattempo, la scena è ancora dominata dall'orchestra di Fletcher Anderson, che accoglie tra le sue file artisti formidabili come Coleman Hawkins, diventato sempre più bravo con il suo sassofono, e il violinista Edgar Sampson. Li ascoltiamo entrambi in questo blues del 1931.

Al Cotton Club non c'è più Cab Calloway, sostituito dall'orchestra di Jimmy Lunsford, che vi resterà per un lungo periodo. Suona una musica sincopata che diventa una sua caratteristica e verrà poi copiata anche da altri. Eccola la sua orchestra con Flaming Reeds and Screaming Bass.

Durante il proibizionismo c'è un altro club, aperto nel 1925, dove si può assistere a numerosi spettacoli musicali. È il Potts & Jerry's ad Harlem. Viene descritto come il club di intrattenimento più ugualitario, razzialmente integrato, dove bere, divertirsi con la musica, cantare e ballare. Apre a mezzanotte ed è pieno fino alle 4, ma non è raro che vengano servite le colazioni fino alle 8 di mattina. Ma non è questo che rende questo club un punto storico per il jazz. Qui, infatti, comincia la carriera una ragazzina dalla voce straordinaria, che diventerà un'icona della musica jazz e blues, Billie Holiday. Ascoltiamola in Lover, Come Back to Me.

Letty Day, come l'avrebbe poi chiamata il suo grande amico Lester Young, arriva disperata al Potts and Jerry's. Ha passato anni terribili fatti di sofferenza, prostituzione e soprattutto fame. Non ne vuole più sapere di quella vita orribile che lei e sua madre sono costrette a subire. Vuole un impiego anche come cameriera, ma poi chiede di poter fare un provino come ballerina. Il gestore, Jerry Preston, la manda via, ma lei è tenace, insiste, chiede di poter cantare almeno una canzone. Il vecchio pianista si mette allora al suo pianoforte e attacca un brano che la ragazzina esegue. Nel locale pieno di gente, improvvisamente cala il silenzio. La gente si ferma, non chiacchiera più, ascolta quella voce meravigliosa. Ovviamente viene assunta, diventerà una delle più grandi cantanti jazz di ogni tempo. Ascoltiamolo in un altro brano del 1935, What a Night, What a Moon, What a Boy. L'orchestra è quella di Teddy Wilson con il clarinetto di Benny Goodman.

Al Potts & Jerry, Billie Holiday è accompagnata spesso al pianoforte da Willie Smith, detto The Lion, anche se non si sa bene il perché. Il leone suona nello stile stride, quello dalle mani pesanti che abbiamo imparato a conoscere con James P. Johnson nei primi anni 20 a New York. Eccolo The Lion, con uno dei tipici brani dell'epoca, Swing Brother, Swing.

0: i personaggi importanti che frequentano i locali di Harlem c'è anche un ragazzo bianco che non è un musicista, ma è innamorato del jazz e avrà per questo genere musicale un ruolo decisivo, ancor più decisivo di quello dei migliori musicisti. Lo abbiamo già conosciuto, si tratta ancora di John Hammond. Come visto, a lui si devono un sacco di cose che riguardano la musica, ad esempio le poche incisioni di dischi durante il periodo di crisi e, cosa decisamente importante, la conversione al jazz del clarinettista Benny Goodman, il quale scrive nella sua autobiografia:
1: Fu alla fine di questi mesi, tra la fine del 33 e l'inizio del 34, che cominciai a fare i primi dischi con i musicisti negri. La responsabilità di ciò risale quasi esclusivamente a John Hammond, che mi rimise veramente in contatto con il tipo di musica che essi sapevano suonare. Ce ne andammo in giro spesso per Harlem. E anzi, fu in un locale della 135esima strada che ascoltammo per la prima volta Billie Holiday. Non c'era alcun bisogno che qualcuno mi convincesse delle loro capacità, dati i miei trascorsi a Chicago, ma l'idea di lavorare con loro non mi era mai passata per la testa. Del resto non avrei avuto l'opportunità. In realtà, lavorare con i negri in quegli anni era una cosa del tutto insolita.
0: Nel dicembre 1933 incide Riffin' the Scotch. La voce è quella della diciottenne Billie Holiday.

0: Nel 1934 Goodman forma una grande orchestra bianca. Le cose non vanno benissimo, finché, su suggerimento di John Hammond, non assume Fletcher Henderson come arrangiatore e un batterista geniale come Gene Krupa. Nel 1935 l'orchestra inizia un tour per gli Stati Uniti, collezionando un fiasco dopo l'altro. La musica non piace, non viene recepita dal pubblico. L'ultima tappa è al Palomar di Hollywood. Goodman, che non sa più che pesci pigliare, convoca i suoi musicisti e dice loro che ormai è finita e di non seguire più le rigide regole che lui stesso aveva imposto, ma di suonare liberi, solo per divertirsi. In scaletta metti solo brani arrangiati da Fletcher Henderson e poi succede quello che lui stesso racconta.
1: Con asso sbalordimento vedemmo che metà del pubblico smise di ballare e venne ad accalcarsi intorno al palco. Era un'esperienza nuova per me, certamente elettrizzante. Quello fu il momento che decise la mia carriera.
0: Della lunghissima standing ovation finale Goodman dice:
1: quel primo grande urlo della folla è uno dei più deliziosi suoni che io abbia mai ascoltato nella mia vita.
0: La chiave del successo sta in brani come questo King Porter Stomp, arrangiato da Henderson e con la tromba di Bunny Berrigan.

Ma quell'enorme applauso significa molto anche più in generale. Significa che i giovani hanno ancora voglia di divertirsi, di ascoltare musica e di ballare. Vogliono una musica spensierata, elettrizzante, che si porti via i cupi pensieri degli ultimi anni. Significa che sta per finire la grande crisi, che ha così duramente depresso gli stati e le persone, e che si può intravedere ancora un po' d'azzurro nel cielo. Questo assicura anche Blue Skies, una popolare canzone di Irving Berlin che Fletcher Henderson traduce in jazz per l'orchestra di Benny Goodman.

0: Con Blue Skies concludiamo questa quinta puntata di Black and Blue. Riprenderemo da qui, da questo nuovo sound, una musica che cambia ogni cosa. Comincia infatti l'era dello swing.
1: Un caro saluto e buon jazz a tutti. Sigla!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Fontamara è un romanzo di Ignazio Silone, pubblicato dapprima nel 1933 in lingua tedesca in Svizzera e poi reso disponibile per la prima volta in Italia soltanto nel 1945. Il successo del romanzo, che denunciava l'immoralità e gli inganni del partito fascista di Mussolini e dei suoi seguaci, fu straordinario, galvanizzando una parte dell'opinione pubblica e internazionale dell'epoca che fece di Fontamara un documento della propaganda antifascista fuori dall'Italia e un simbolo della resistenza ai regimi totalitari. Fontamara è un villaggio la cui comunità soffre appunto, sotto il peso del fascismo e di sventure ataviche, uno spaccato sociale di un proletariato oppresso e sfruttato.

Il 1° giugno dell'anno scorso, Fontamara rimase per la prima volta senza illuminazione elettrica. Il 2 di giugno, il 3 di giugno, il 4 di giugno, Fontamara continuò a rimanere senza illuminazione elettrica. Così nei giorni seguenti e nei mesi seguenti, finché Fontamara si riabituò al regime del chiaro di luna. Per arrivare dal chiaro di luna alla luce elettrica, Fontamara aveva messo un centinaio di anni attraverso l'olio d'oliva e il petrolio. Per tornare dalla luce elettrica al chiaro di luna bastò una sera. I giovani non conoscono la storia, ma noi vecchi la conosciamo. Tutte le novità portateci dai piemontesi in 70 anni si riducono insomma a due: la luce elettrica e le sigarette. La luce elettrica se la sono ripresa. Le sigarette? Si possa soffocare chi le ha fumate una sola volta. A noi è sempre bastata la pipa. La luce elettrica era diventata per Fontamara anch'essa una cosa naturale, come il chiaro di luna, nel senso che nessuno la pagava. Nessuno la pagava da molti mesi. E con che cosa avremmo dovuto pagarla? Negli ultimi tempi il cursore comunale neppure era più venuto a distribuire la solita fattura mensile col segno degli arretrati, il solito pezzo di carta di cui noi ci servivamo per gli usi domestici. L'ultima volta che il cursore era venuto, per poco non ci aveva lasciato la pelle, per poco una schioppettata non l'aveva disteso secco all'uscita del paese. Egli era assai prudente. Veniva a Fontamara quando gli uomini erano al lavoro e nelle case non trovava che donne e creature. Ma la prudenza non è mai troppa. Egli era molto affabile, distribuiva le sue carte con una risatella cretina, quasi pietosa, e diceva: «Prendete, per carità, non ve l'abbiate male, un pezzo di carta in famiglia può sempre servire».

la donna zero. In un futuro non molto lontano, chi potrà rivoluzionare il volto dell'intera umanità? La donna zero, il nuovo romanzo di Elisa Averna, disponibile anche su Amazon, Mondi di Versi Edizioni.

il nostro tappeto volante alla scoperta delle bellezze e dei luoghi d'Italia, oggi ci porta in Emilia-Romagna per scoprire le particolarità di un piccolo borgo che con il suo castello è divenuto ormai di fama nazionale grazie alla leggenda di Azzurrina, il fantasma di una bambina che vivrebbe appunto ancora oggi in questo castello. Siamo in provincia di Rimini, a pochi chilometri dalla costa romagnola, nello scenario del comune di Poggio Torriana ed in particolare nella sua frazione di Montebello, dove ci appare infatti questo misteriosissimo castello divenuto qui ormai la principale attrazione. La storia di Azzurrina è antica e si tramanda da secoli tra le generazioni del borgo di Montebello. In una spettacolare posizione panoramica, già i romani nel III secolo avevano capito come questo luogo, a 500 metri sul livello del mare, fosse praticamente inattaccabile. E così vi costruirono una fortezza a difesa della Romagna. Il nome Montebello quindi non sta a indicare la bellezza del luogo, ma viene dal termine latino mons belli, che vuol significare monte della guerra. Entriamo adesso all'interno del borgo fortificato da un'antica porta e subito ci appare un piccolo mondo composto da case basse, da una torre di difesa, da qualche bottega e qualche negozietto, poi la chiesa di San Pietro Apostolo ed infine il rinomatissimo castello, meta veramente di tanti visitatori. Qui, dove i romani costruirono una postazione di difesa composta da una semplice torre a pianta quadrata, i Malatesta costruirono invece, nel 1186, una vera e propria fortezza. Persa poi dai Malatesta, passò prima allo Stato Pontificio e da questi ai Conti Guidi di Bagno, ancora oggi proprietari della Rocca, che nel corso dei secoli l'hanno trasformata in gran parte in una dimora nobiliare. Ristrutturato dal 1989, il castello oggi è un museo ed è considerato patrimonio nazionale per il suo altissimo valore storico. L'antica pieve del castello ha svolto la funzione di armeria e ai nostri giorni ospita una rivendita di miele, che è il prodotto tipico di Montebello. Nel suo interno ammiriamo diversi arredi storici, tra i quali alcuni pezzi veramente un po' inquietanti. Uno di questi è una cassapanca islamica, con una tavola che raffigura una donna legata mentre sta per partorire. Questa cassapanca fu portata in Italia nell'anno 1000 come bottino delle crociate e racconta di un cruento metodo di controllo delle nascite usato in una tribù locale, superato il numero di bambini ritenuto accettabile al momento di partorire. Le donne incinte venivano legate e morivano tra atroci sofferenze insieme al nascituro. La leggenda vuole che in quella stanza ci sia un'atmosfera molto particolare. La leggenda di Azzurrina invece racconta di una bimba che in realtà si chiamava Guendalina e che era la figlia di Uguccione, il feudatario del castello. Questa bambina era albina e purtroppo viveva segregata in casa perché a quel tempo i capelli bianchi venivano considerati un segno del demonio. La madre aveva provato a tingerli, ma i capelli non trattennero il colore, assumendo un tono sull'azzurro, da qui appunto il soprannome di Azzurrina. Nel primo giorno dell'estate del 1375, mentre giocava con una palla di pezza, la bambina si avventurò lungo le scale che conducono al nevaio e non fece mai più ritorno. Secondo questa leggenda, che dura ormai da secoli, ogni 5 anni, il 21 giugno esattamente, Guendalina fa ritorno al castello gridando mamma ed altre strazianti urla di dolore. Ecco perché oggi questo luogo è meta anche di cacciatori di fantasmi e di studiosi di parapsicologia. Povera Azzurrina, mai immaginerebbe che ancora oggi esista al mondo chi possa soffrire a causa dei propri capelli.
magari per averli solo esposti al vento anziché tenerli ben nascosti, come se avere in testa dei capelli rappresentasse quasi una minaccia, perché evidenzia che sotto ci sia anche una testa, quindi che le teste esistono e pensano e ragionano e quando necessario si ribellano a qualsiasi assurdità, ed impedire questo, che è l'unica vergogna.

0: Mi devi aiutare. Guglielmo vuole uccidermi.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Mi chiamo Fiona e ho scoperto un omicidio.
1: Due donne apparentemente molto diverse, ma che in realtà hanno in comune un sogno e grandi dolori.
0: Si prese il volto tra le mani e scoppiò in un pianto dirotto.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia.
0: Il ricavato delle vendite sarà devoluto per sostenere il progetto Interventi educativi in Nepal.
1: L'ultima ombra, il nuovo romanzo di Emanuela Caccia, disponibile anche su Amazon.
0: Temperino Rosso Edizioni.

0: Io forse ho sintetizzato qualche concetto, ma la sostanza è...
1: No, la sostanza, queste espressioni, non riesco nemmeno a ripeterle, queste espressioni. Noi dobbiamo essere insensibili, noi dobbiamo essere indifferenti alle parole di oggi. Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti.
0: Ma è tardi, ormai l'intervista è in stampa.
1: Trend negativo. Trend negativo, io non parlo così, non penso così. Trend negativo.

Il bimbo ritrovato, poesia di William Blake. In remota palude il bimbo perso, dietro all'errante luce prese a piangere. Ma Dio, sempre vicino, apparve come fosse il suo babbo in un vestito bianco. Dio,

baciò il bimbo e lo portò per mano dalla mamma, che pallida di pena, attraverso la valle solitaria, cercava il suo piccino, tutta in pianto.

cucciolo Alfredo avvilito appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale.

Conosco pittori e grafici, veri maestri nell'utilizzo delle proprie tecniche espressive. Ciò che però deve emergere in un'opera è l'idea, è il cuore, è la poetica, che si aggiungono all'abilità del suo autore. Arte fantalogica, una nuova idea dell'arte, un viaggio affascinante in un volume ricco di illustrazioni, alla scoperta del rapporto tra fantasia e logica, tra l'imprevedibilità dei punti di una curva irregolari come la fantasia e l'andamento sequenziale dei punti di una linea retta, espressione di una logica più che rigorosa. Una ricerca che diventa movimento d'arte. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Il movimento di pensiero nato a Roma sul finire degli anni Ottanta. Marinò, arte fantalogica, una nuova idea dell'arte. Disponibile anche su Amazon. Gangemi Editore.

0: La statistica. Trilussa.
1: Sai che è la statistica? È una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dali conti che se fanno, secondo le statistiche d'adesso risulta che te tocca un pollo all'anno e se non entra nelle spese tue, entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che ne magna due.

Termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo, Elisa Averna e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma. Ma soprattutto ringrazio voi, amici, che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.